No, no, kaina, hali, hali, hawali, maino. O kamai, ne, ke, kone, maka, on, ahono, koko.